0: Yeah.
1: All right. Nomi, are tsa hela le ola chief inspector gona jaanong. A go tla o kgabaganye ka pego tsa mapodisi.
0: Okay. Mm. Ke nna chief inspector moro o tsa mo go a bisi. Ke ile tswa re di pego tsa mapodisi di se kae. E rile se di botse go a tla malasi a le robo bobedi. Nako ya boraro mobelo. Ha fen mati go abisi melala o tshile telefone ya motswa se tlabelo go tswa mo laye mi telefone o tshile ke Samsung A06 e le pa madiana mi bia dikiti di lipedi magolo a le marataro mi telefone ga se bi bonwe mi di patlisi tsa se polisi di tsantsi di lateng e rile setu bosigo a tlhola borobongwe nako ya borataro ha o ka grocery go wa besi melala o tsene mo storong mme a ba go utswa di-body lotion e lipedi le baseline mme dilo tse tsotlhe di lopa madi a namibia lekgolo masome a le mararo le boraro mme di bonwe melaela o tshwerwe mme ba moneile fine ya 300 gala sa ituele ke gone o ka yang go tlatsekelong e rile seti bosigo a tlala lesome le bongwe melaela o ne a kgweetsa auto a tagile mo kerk strata go babisi mme di-traffic di mo ganetse di a mo dula moya mme ba bona gore o tagile mme ba mo tshwara mme o ka tlhaga gompienong fa pele ga kgotlatsekelo mo go abese e rile seti bosigo a tlola lesome le bongwe a diseleng tsa go abesele a tronkong gana lepanti le lengwe le tele le lengwe ka letswele mo molomo sa tlogong mme o dile kgetsi mme lebandidi lena le ka tlaliwa leisego ko kgotlatsekelong e rile seti bosigo a tlhola lesome le bobedi nako ya bongwe a gare ga nako ya bongwe le nako ya bobedi ga Simonte mogo wa bese mmela o segile saili wa traka mme a ba utswa dikarata di tlhano sa flying fish mme dikarata tse tsotlhe di kwatsa madi a namibia dikete di le pedi mme melaela ga sa ba tshwarwe mme dipatlisiso tsa sepolisi le gone di santse di latetse e rile seti bosigo a bala lesome le bongwe nako ga ba itse gore ke nako e kobeni dupu melaela o tsene mo kombesing a ba go utswa proline laptop e kosa madi a namibia dikete di le tharo makgolo a le mane le 90 cents mme dipatlisiso ga sa ba tshwarwe dipatlisiso tsa sepolisi le gone di santse di latetse e rile seti bosigo a bala lesome le bobedi nako ya 12 o'clock bosigo ga wa lengwen ploto mo go abese mmelala o tsene mo tlong ya motho a setlhabelo mme a ba go utswa navy cell phone Samsung A05 a ba utswa le solar light le a ba utswa le ditlako tse dikhibidu di-habana slappers le melora tseoa mme dilo tse tsotlhe di lopa madi a namibia dikete di le pedi makgolo a le supa mme melala ga sa ba tshwarwe dipakiso le gone ntsang di dila teng.

isa di CV tsa bone kwa ofising gongwe go di romelela jalo ka email kwa go ibnkolo@gmail.com ke ibnkolo@gmail.com gongwe go isa di application tsa bone kwa ofising pele kgwedi ene e bala mashome a mabedi. Re tsi e robong hela pele ga nako e le ya leshome.

Mela re re tanji maranyane tanji maranyana se jarra di lo ya fetoga di fetogela pele me khwaile gore ne re dirisa maloba ale tla nna ntse nyalla re tsena mo dina kontsetsa se shatse.

Conca. Re a di conca camino. Re a bina. O ja monati. Re ja monati. Motiva SFM. Mamorato wa gago.

Hey, chala. Hai ntwana. Are skepe unketsa. Sora ha mana tentat. Ai. Katara tsa gompieno. Le nna di ankimela waitsi. Ha o bona di katara tsa gompieno ntate. Ah le nna di ankimela. A Kelvin Momo. Atsa majalo le the music girl chef. Tato hatsi. Le Tracy bare vulani bari sa jala metso tsema suma mabedi a lebo supa go tsona kong ya go ya bona re go never ja mo karagano ke mo karagano fela ke go tshepisitse mo karagano e se sepe gape ya karangwa go fedile hey cha ai ngwa go fedile ta Ela ho ba tawo bona re o fedile. Ke di tswenela tse di setsentse, tse di sixitse. Di tswantsanye le relationship ya 6 months. O tla nya tsela na o bona gore ha mo. A se sepela. Ai. John Wick in town. Ba to betse sap. Adam Tunda. A John Wick featuring Cetril. Tsama rapele. The music girl jam. Chaka chaka chan chaka chan chaka chaka chaka.

0: Ebola hela ha ya gore
1: ha dinga tse
0: Ebola go ne hela o
1: are nga le ne
0: dai muri gore wa mphatse tsotletse wa wa ntima kopelo bona go ne hela o jo go ya gone hela o ke gona a leng gore a ha no mphile teng gone ho hai a itsore ga bele mathata hela ga be yo pela motsegare what ya le ke bone bo re ba ba vilwe eng kopelo a gona go opela le ka lentswe le la la bo melele wa le bona lele bo me ba le ba di khwaere ba le enda de haro pela ga ke batle go ba pale bo re ba ba opela nyalo ba khona go ira gore lo yena utlwe gore hai o ha ja le u fama ai ga ke rata la ile go gore ro pela kae kae kwa ke le ke ba pile le borre ba ile gore ba itse go opela hey a mo deep ba tla go hela ora ke le ke ta jere ke a itse go opela ha go tsa le ntshwenyana lone le le la bombele la le dirisa o tla bona gore ke ke di di malela to a modimo go pelo ga e setse re ka bagantse spa jo sana go hena ya bone utlwa jalo.

Cuba. Rea di conca camino, rea bina. Oja monati, reja monati. Motiva SFM, mamorato wa gago.